0: source of skill and talent.
1: My heart in the clouds, I ride up.
2: Lo consegna gratis ad un ciclo.